0: Ma non credo che sia esattamente così. Sicuramente c'è un po' di malcontento perché le aspettative erano molto alte. Sicuramente ci sono delle dinamiche per cui in questo momento posso essere più criticato da una parte rispetto ad un'altra, però io mi porto dietro anche, per fare un esempio, ieri c'è stato un messaggio del nostro pilota in aereo dove ha fatto un discorso emozionante che ringraziava i calciatori per l'emozione che abbiamo regalato al popolo negli ultimi 3 anni e di farci giocare questi tipi di partite di cui non erano abituati. Quindi ci ha dimostrato anche la fierezza e l'orgoglio, insomma era orgoglioso da parte gran parte del paese. Quindi non lo so se è giusto o meno, magari ci si aspettava di più, magari si poteva fare di più. È possibile, perché non mi sento l'allenatore migliore del mondo, fortunatamente. Credo che posso sempre migliorare e lavorare, credo di aver fatto un buon lavoro, credo che i ragazzi mi abbiano dato moltissimo in questo percorso, e l'ho visto anche oggi. Io sono motivato a continuare, e poi il resto, sai, noi siamo precari, tu lo sai più di tutti, che ormai ci conosciamo da quanti sono? 30? Più o meno. Quindi il nostro mestiere è così, ma sicuramente non mi arrendo, sicuramente non, detto ieri, ho il cuore pulito, la coscienza a posto, non ho condizionamenti esterni, non mi faccio influenzare esternamente o mediaticamente, che c'è una forte, anche nelle scelte dico, no, c'è una forte pressione mediatica, quindi io sono in questo senso molto, molto sereno, fiducioso e determinato anche a lavorare, a portare avanti il mio lavoro. Una cosa che vorrei ricordare così, proprio per fare un'equazione, insomma, se si può dire così, io sono motivato così come lo ero in questo percorso di 3 anni dove ho avuto diverse offerte, e proprio perché pensavo che il mio lavoro non fosse finito ho deciso di continuare anche a condizioni economiche inferiori rispetto alle proposte che potevano essere sul tavolo. Quindi di questo non mi pento, di questo sono orgoglioso, perché faccio il mio lavoratore, non credo assolutamente che ci siano divergenze nella squadra. Poi magari chi gioca meno è meno contento, ma questo, io ci ho fatto una carriera così. Giusto, Alessandro.
1: Okay. Soru şuydu. Az önceki soruya nazaran Avrupa Şampiyonası'nda şunu görmüştük. Tek bir blok halinde hareket eden bir Türkiye vardı. Taraftarlarıyla, futbolcularıyla, teknik direktörüyle. Sence şu andaki yaşadığınız dönemde bazı taraflar tabiri caizse ters tarafa mı yüzüyor? Hocamız da şöyle cevap verdi. Yani bugünkü maça baktığınızda, hatta Belçika maçına da baktığınızda ve diğer maçlara baktığınızda, sadece tekrar ediyorum, İtalya maçının ilk yarısını askıya alırsak ters yöne yüzen birileri yoktu açıkçası. Hocamızın oyun kurgularını takip edip uygulamaya çalışan bir takım vardı. Hep beraber mücadele veren bir takım vardı. O yüzden herhangi böyle bir problem yaşadığımızı düşünmüyorum. Tam tersi, yani birlikteliğimiz en iyi şekilde devam ediyor. Hatta belki şunu da ekleyebiliriz. Belki bazı futbolcularımız mutsuz olabilir istedikleri kadar oynamadıkları için. Ama bu futbolda var. Normal, ben kariyerimi bu şekilde geçirmiştim futbolcuyken, hatırlarsanız. O yüzden herhangi bir problem olduğunu düşünmüyorum o konularda.
2: İsmail Bey.
3: İsmail'ler, Hürriyet Gazetesi. Hocam, tebrikler ederim. Takım iyi oynadı kısıtlı kadroya rağmen. Kısıtlı kadroyla İtalya karşısında mücadele ettiniz. Sizce Türk futbolcusunun gelişiminin önündeki en büyük engellerden biri, geçmişte kriter gözetilmeden transfer edilen yabancı oyuncular nedeniyle gençlerimizin yeterince forma şansı bulmaması mı? Teşekkür ederim.
1: Mr. Adamant, questa congratulazione.
2: Ciao Vincenzo, buonasera.
0: La voce l'ho riconosciuta. Sì, senza occhiale non vedo più.
2: Lo so, abbiamo lo stesso problema. No, volevo portare. Magari dovresti pure tu ricordare che, a proposito di carattere e carisma, tu hai costretto uno come Battistuta a mettere maglia numero 18, tanto per dire, insomma.
1: Gibi bir futbolcu 18 numaralı formayı giydirmiştin hocam. Ama şunu da eklemek istiyorum bu söylediğime. Birçok

secondo me bisogna pesarlo questo, non è che di poco conta. Ecco perché sono ancora più orgoglioso dei miei giocatori, ecco perché devono essere fiduciosi, perché sono riusciti a fare una partita alla pari contro questo livello di calciatori, anche se avevamo dei ragazzi in campo che non hanno tanta esperienza di questo livello, cioè abbiamo altri che ce l'hanno, e quindi io sono fiducioso perché ho visto una squadra che al netto di tutto, anche del periodo, ha giocato una partita con coraggio, orgoglio e con spirito di squadra. Queste sono situazioni che sicuramente non sono da sottovalutare.